cui il ma luccica e tira forte il vento su una via caterasa davanti a golfo di Suriento.

potenza della lirica. Navi ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,